Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV. Firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

0: CRV con I Feel Love. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll be right back.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: see my old papa and I know you're ever gonna see his old papa and I smoke.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 5:59.

0: Dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Luke Duval che te la mixa. Può essere musica Eurodance, Italo Dance, House, Techno, Trance, Progressive, non importa. L'importante è che ci sia rimasta incastonata nel cuore e nella mente e soprattutto che ci apra un sacco di cassettini. Oggi iniziamo con un pezzo che adesso non è che mi fa impazzire, diciamo così, ma è stata una super hit del 2004 ed è tamarrissima. Iniziamo con Aiduci.
1: La storia della dance.

0: ci sta. E lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10, qui siamo a 12 e mezzo, cioè sta esplodendo il tamarrometro, mamma mia. Il disco più venduto e più ballato del 2004, disco dance, Ai Duci con Dragostea Dintei, pensate che è rimasta 2 mesi al numero 1 della classifica italiana. Fu un successo che nessuno si aspettava, nemmeno Fiorello, che intervistò Ai Duci. Sentite un po'.
1: Eccolo qua, il tormentone. Quando noi parliamo dei tormentoni, allora, Ai Duci, tu sei rumena, no?
2: Sì, sì, sono
1: di,
2: rumena.
1: Di dove?
2: Di Bucarest.
1: Di Bucarest, vogliamo? No, perché no, c'hai cioè, l'accento, perché come lo dici sembra anche...
2: Sì, sono nata a Bucarest, in Romania. Ringrazio tutti quanti, ringrazio l'Italia e specialmente te in questo momento.
1: No, in questo momento, però solo in questo momento, perché devo dire, questa è una cosa meravigliosa, c'è un successo così, con una canzone così, prima in classifica, da quanti mesi, tanti mesi.
2: Sì, sì.
1: Ma che vuol dire questa canzone? Spiegami che cosa, perché io tutto il giorno, io canto Smaila, che l'Umbertino Smaila,
2: sì.
1: Smaila, Smaila, Smaila, Smaila.
2: Sì, sì.
1: Capito?
2: Allora,
1: che dice? Maila che vuol dire?
2: No, Mayahi e Mayahi è come...
1: Come dire...
2: Mayahi. Mayahi.
1: Esatto.
2: Ok. Poi diventa ancora più facile.
1: Che viene?
2: Perché inizia così, alò.
1: Alò, che
2: allo
1: vuol dire? Ciao.
2: Salut.
1: Salut. Salut, vogliamo. Vedi che è pugliese. Secondo me è pugliese. Oppure?
2: Sentieu un haiduk.
1: Sentieu.
2: Sono io un Haiduk, un Robin.
0: Arrivava da Bari o forse no, Ai Duci, Dragostea Dintei, live con Fiore.

0: grande successo nell'estate del 2004, sebbene mi ricordo, vabbè, l'originale era chiaramente più lento. Questo ragazzo che fece una canzone dedicata alla sua ex, trattandola non benissimo ma a pesci in faccia, e insomma si è fatto anche i soldi. Questa è appunto la versione remix, e tra l'altro Imon intonatissimo al Festival Bar, eh? Cioè proprio
1: si
0: sentite che bella figura,
1: no,
0: mamma mia.
1: I like you so much.
0: Questo lo facciamo sempre sentire ogni volta che passa Imon, che ci ringrazierà per... Fu una delle prestazioni più brutte di sempre al Festival Bar, veramente, eh? Un'altra figuraccia, adesso non so se vi ricordate, la fece Kevin Liddell. È meglio non ascoltare il suo live, ma ci ascoltiamo il suo disco, Turn Me On.

0: successo 3 anni dopo. Ogni tanto succede grazie a un ulteriore remix di questo pezzo che girava oramai da anni e esplose in quell'estate lì. Abbiamo insomma fatto un excursus in quel 2004, anno nel quale non c'era tutta questa musica dance, ma chiaramente c'erano i successi pop dance che ci accompagnavano, e piano piano sarebbe poi arrivato il reggaeton, prima con Papi Chulo e poi con La Gasolina. Non pensiamoci nemmeno, rimaniamo però un pochettino latineggianti, perché nello spazio Non Solo Dance arriva Shakira.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: 7 di agosto del 2001, ma riuscì ad avere successo solo l'estate successiva. Shakira con Whatever, Wherever, nel nostro spazio Non Solo Dance. Ogni tanto succede che i dischi escono, poi passano inosservati e dopo anni riesplodono. È successo prima, insomma, ne abbiamo parlato per quanto riguarda Turn Me On di Kevin Liddell, quello addirittura ci ha messo 3 anni, solo un anno invece per Shakira, che raggiunse la top 10 di oltre 25 paesi tutto il mondo. Tanta roba. E adesso si ritorna a Dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

0: tratto il Punchy Ball e ci sta per questo disco di Indiana che si chiama Together Again, disco Punchy Ball direttamente dal 1995, quando la musica andava veloce, la domenica pomeriggio ballavi due pezzi e ne strippavi a terra, e invece no, ce la facevamo nonostante la velocità dei BPM, ma c'erano pezzi anche più veloci, tipo il prossimo JT Company con Baby Hold On,
1: la storia della dance.

0: a riballare certi pezzi. Dietro questo progetto c'era il grande Joe Tivanelli, che poi insomma andò verso la house music prepotentemente. Ci ascoltiamo una sua chicca insieme a Dirt for Kids. Questa è This Is My Life,
1: la storia della dance, chicca of the day.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

I'm So Excited, questa è la versione remix di Solid State, perché l'originale era decisamente più R&B. Tra l'altro anche in questo caso, l'ho già detto e lo sapete, arriva dalle Pointer Sisters, arrivò al numero 9 della classifica italiana il 16 gennaio del 1999, giusto per ricordarvi. In battuta, in vetta c'era Believe di Cher, al numero 2 le Spice Girls con Goodbye e al 3 Goo Goo Dolls con Iris. Però I'm So Excited risultò essere il secondo disco più ballato di quel gennaio 1999. C'era Cher alla numero 1, come detto poc'anzi. Il terzo più ballato era Surrender, il quarto di ATB 9PM.

0: ragazzi, ci fa viaggiare ora come allora, e perdonate la pseudo ripetizione, Andre Tannenberger con 9 PM Till I Come, questo disco meraviglioso. Pensate che è nato per caso, perché ATB stava testando un banco suoni su un nuovo programma per produrre musica, e insomma si trovò questo suono di chitarra, questa chitarra che poi contraddistingue il riff di 9 PM Till I Come. Anche la voce che dice Till I Come in realtà arriva da un pezzo sempre del 1998 di Rick Rich, si chiama The Way You Make Me Feel. L'originale era questo qui.
1: You're gonna get opened and opened till I come. You have to go wild and touch.
0: Ci ho fatto anche una pillola di storia. Non so se ci seguite sui social, beh, vi invito a farlo. Cercate la storia della dance su Instagram, Facebook e YouTube. Avevo già parlato della voce che ATB aveva preso da questo disco, The Way You Make Me Feel, Giulio Posadas e Rick Rich.
2: La storia della dance. Spacca l'impianto. C'è la storia della dance. Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: Io ho messo la versione remix perché l'originale era decisamente più smarronato. Come direbbe Ligabue, ogni giorno suoniamo un classico della musica pop e rock che ha segnato in maniera indelebile gli anni 90-2000. Era il nostro spazio, non solo dance.
1: La storia della dance. Open your mind. Open your mind.

0: storia della dance. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.
2: Let's get right into it.

insieme a Dino Brown. Sapete che noi vi svegliamo le chicche che si celano dietro i dischi. Chi mi ascolta da tempo già è a conoscenza che in realtà questo pezzo del DJ Herbie è stato, anzi arriva da un pezzo ancora più vecchio delle Yomanda, era Make My Body Rock. Ma sì che lo sapevi, dai. Come succedeva in gran parte della musica anni 90, si andava a ripescare indietro agli anni 80, ai 70, in modo particolare nella house music, meno nella dance commerciale, tra virgolette. Fatto sta che questo era l'originale. Mi sono anche... era l'originale, la R moscia che ogni tanto mi si arrotola. Yomanda, Make My Body Rock. Da qui DJ Herbie ha preso spunto per My Body.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7.
2: La storia della dance.

per tornare il sorriso, perché mi piaceva un sacco allora e mi piace ancora adesso. Pitbull insieme a Keisha con Timber, beh, assolutamente ha fatto la storia della musica da ballo, anche se chiaramente tutti i dischi di Pitbull non sono propriamente dance, ma questo era veramente ballatissimo. Tra l'altro la base arriva da un disco del 1978 di Lee Oscar, si chiama San Francisco Bay. Senti un po' qui un'altra chicchetta, qui nella storia della dance. C'è gente che quando ci ascolta prende appunti. Eh beh, giustamente. Non è un caso raro, ecco, che Pitbull abbia preso la base di qualcun altro e ci abbia fatto un disco, perché credo che Pitbull non ha mai fatto un disco inedito, è sempre andato a setacciare le basi degli altri. In questo caso 1978, San Francisco Bay.

Bob Sinclair, la sua Lala Song, era il 2009 e risultò essere uno dei pezzi più ballati di quell'anno. La base è sgraffignata da Rapper's Delight degli Sugar Hill Gang, che tra l'altro compaiono anche nel pezzo. Il coro dei bimbi arriva invece da un pezzo che si chiama On a Day Like Today. Senti un po' qui. Arrivano dei messaggi ogni tanto. Dino Brown, ma scusa, ma tu tutto il giorno studi la storia della dance? Eh sì ragazzi, devo prendere la laurea, la mia terza laurea in storia della dance. Adesso ce l'ho in anni 90 e 2000, ma la sto prendendo e sto studiando per 2010-2020, capito? Anche se nel 2020 non è che c'è tutta sta roba. Esiste una versione di Lala Song anche in italiano. Chi mi ascolta da anni lo sa. L'ha fatta Bassi Maestro. Ne ascoltiamo un pezzettino qui nella storia della dance. L'audio non è eccellente, ma è giusto per farvi capire. È giusto per donarvi un

0: pezzettino della versione italiana Bassi Maestro e Fabio B con Lala Song. Rimaniamo sempre hip hop nel nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni

0: più belli del 2002, la sciura dei Datura che continua a dire todos en todo e ci ha fatto volare. Will Be One, ho anche intervistato i Datura, abbiamo proprio parlato di questo pezzo che arriva da Pietro Mascagni, sentite un po' qui.
1: Posso chiedervi una cosa?
2: Sì.
1: 1890, l'originale di questo pezzo, come vi è venuto per fare Will Be One? Era il 2004, giusto?
3: Risponde Ciro perché io sono del 1895.
2: Andare a casa di Mascagni.
1: Allora, il pezzo di Mascagni del 1890 si chiama Cavalleria Rusticana, l'intermezzo
3: della Cavalleria Rusticana.
2: Era l'intermezzo della Cavalleria.

0: messicana.
1: Ok.
0: E noi però andammo a, come dire, su un altro rifacimento della canzone, sì, messicana, che era quello di William Orbit, sì, quello che ci ispirò Will Be One.
2: Avete preso? Sentire, si trova su YouTube, si chiama Intermezzo Cavalleria Rusticana di William Orbit, tratto dall'album Pieces in a Modern Style.
1: Ammazza come sei serio, Stefano. Un grandissimo applauso ai Datura. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della storia della dance.
3: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6.17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: One Dance. Qui suona la storia.

Questo Peter René Baumann, si chiama così, cantante, compositore, ballerino e produttore discografico che arriva dalla Svizzera. Pensate che lì è soprannominato il re della dance, the king of dance, e nella sua carriera DJ Bobo ha ottenuto in tutto il mondo 260 dischi d'oro, 28 dischi di platino, ha piazzato 31 canzoni nelle hit parade ed è stato premiato 10 volte con il World Music Awards come artista svizzero che ha venduto più dischi in tutto il mondo. Quindi facciamo un grande applauso al DJ Bobo in Italia, conosciuto grazie a due dischi. Il primo era questo qui.

Dance With Me, che riprendeva Somebody's Watching Me, grande DJ Bobo. E poi l'altro non lo vorrei mettere perché mi fa venire l'orticaria, ma l'altro era il più famoso di tutti. Mamma mia, Chihuahua. Credo che più nessuna radio trasmetta Chihuahua. Sai, ci sono quei tormentoni che poi rimangono nel tempo e ti fa anche piacere riascoltarli. Ecco, Chihuahua, insomma, pochettino borderline. È un po' come la canzone del capitano del DJ Francesco, no? Però fu un successone. Mitica Chihuahua. E adesso lei arriva dall'Austria, quindi vicino alla Svizzera, Bibi Sean, con un

salutare Marco Tallini che si faceva chiamare MTJ. Questo è Lovely Dance qui nella storia della dance. Prima c'era BB Sean con Oh My Baby, Marco Tallini che era anche il produttore di Eddie Wata, e ce l'ascoltiamo con Jam.

tirato fuori la bollicina per questo disco meraviglioso del grandissimo Kenny Williams, che si chiama A World Celebration, qui nella storia della dance, quasi agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del mercoledì. Adesso dal 1997 arriva Superstar.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Trump ha firmato durante il G7 francese la versione digitale dell'accordo con l'Iran. Ha firmato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera la firma finale. Riapre subito lo stretto di Hormuz, revocato il blocco navale USA, i quali vareranno un piano da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che si impegna a non sviluppare armi nucleari. Sì, dell'Europarlamento a una stretta sugli immigrati irregolari, via libera ai centri di rimpatrio in paesi terzi. A favore i popolari e i partiti di destra, contrari i socialisti europei. Anche le opposizioni italiane definiscono disumane le nuove norme. Le plaude invece la premier Meloni.
6: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
5: È in rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È tutto da Nicola De Mur.
7: The end.
8: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi portiamo nel 1979 con i Delegation e You and I, per poi continuare con una versione più pettinata del 2010 ed è quella di Triple X, Feel the Same, e infine dal 2001 con la voce di Chris Willis, Billy Webb con Supersonic. Ma subito You and I dei Delegation.

il nostro spazio. Abbiamo sentito anche Feel the Same di Triple X e You and I, la versione originale dei Delegation del 1979. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
2: But don't worry, because we have our own little ray of sunshine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: One Dance. Qui suona la storia.
24: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla vostra attenzione. Un abbraccio da Dino Brown e ci sentiamo Sweet Nothings di Oscar Mad Kay.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: more love.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, le emozioni più intense rivissute qui su One Dance. Dal 1989, Madonna, Like a Prayer, con elementi gospel in questo pezzo che venne considerato blasfemo per le immagini del vivo, ma lei, si sa, ha sempre amato creare scandali. Madonna, Like a Prayer.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Madonna Like a Prayer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi. Durante 60 giorni si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA, soddisfazione espressa da tutti i leader del G7. Ieri dal Parlamento europeo via libera la detenzione fino a 30 mesi per gli immigrati irregolari anche in centri di rimpatrio in paesi fuori dall'Unione europea. Approvata la linea italiana, afferma la Premier Meloni. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera d'albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Per gli investigatori due piste, o un overdose o un omicidio, rinvenute tracce di cocaina, si ricerca il suo compagno di stanza. Prima prova della maturità per oltre 500.000 studenti, oggi lo scritto di italiano. La maturità è importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come una porta che si apre sul futuro, è il messaggio della Premier Giorgia Meloni. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end. Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta. One Dance pronta a riaccendere la macchina del tempo. Vi riporto nella primavera del 2015 con 5 canzoni che ballavamo in quel periodo. Ad esempio questa, Lean On dei Major Lazer.

Lean On Nine, Major Lazer, gruppo fondato nel 2008 dal producer Diplo. Appena sentiti qui su Dan Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che vi riporta alla primavera del 2015. E tra le più forti anche King di Years and Years.

il trio musicale britannico Ears and Ears con questa canzone intitolata King, che abbiamo straballato nella primavera del 2015 insieme a The Knights.

Avicii, The Nights, con la lacrimuccia che scende ogni volta che ascolto una delle canzoni del DJ e producer svedese Avicii, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Beh, la sua storia ovviamente ha segnato tutti noi. E adesso Calvin Harris nella Memory Chart della primavera del 2015 con Outside.

Bretagna con questa canzone intitolata Outside, tra le più ballate nella primavera del 2015. Siete su And Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, quasi alla fine, perché ci rimane un'altra canzone da ascoltare. Tra le più ballate in quel periodo anche Heim Albatross, Aaron Chupa.

Aaron Michael Ekberg, classe 1991, dalla Svezia, ovvero Aaron Chupa con I'm an Albatross, una delle canzoni da delirio in quel periodo. E con Aaron Chupa si chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici, un abbraccio grandissimo. Bye! 111

0: Eldar Mansurov. Senti un po' qui. Melodia di Stereo Love arrivava da questo disco che si chiama Bayatilar, lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

Chiamar la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, con Laura, appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance. Quante emozioni, quanti ricordi e che voglia di ballare. Dal 1979 Donna Summer con la sua Hot Stuff, uno dei più celebri brani musicali che hanno rappresentato la disco music. Prodotta da Giorgio Moroder, si aggiudicò il Grammy Award come migliore interpretazione vocale rock femminile nel 1980.
0: One Dance

0: ascoltato Donna Summer Hot Stuff qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. È tutto, a più tardi.
0: The end. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: It all started like this.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
2: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi abbiamo un bel triplete e iniziamo dal 1985 con la versione originale di questa canzone che è Ti Sento dei Mattia Bazar. È stato veramente pazzesco il successo che ha realizzato questa canzone, al punto che hanno realizzato anche una versione in spagnolo e una in inglese. Te Siento e I Feel You, che poi è diventata nel corso del tempo anche una canzone dance grazie al remix di Bob Sinclair nel 2023, e anche techno. Infatti abbiamo la versione techno remix sempre di Ti Sento dei Mattia Bazar, che ascoltiamo subito in versione originale.
1: Contaminazioni,

sento dei Mattia Bazzar a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Ti sento, versione remix di Bob Sinclair, e poi l'originale del 1985 dei Mattia Bazzar. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live in Bucarest 1994. Cappella, You Got to Let the Music.

0: ascoltato Cappella, You Got to Let the Music live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

mai ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Dino Brown, ve le sceglie Edo Colavini, tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ainu.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 il mix tra techno house e pop degli Inner City con Big Fun.
0: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Mondiali Inghilterra-Croazia 4-2, doppietta di Kane. Il Portogallo di Ronaldo fermato sull'1-1 dal Congo. Ghana-Panama 1-0, Colombia-Uzbekistan 3-1. Stasera al via il secondo turno della fase a gironi con Repubblica Ceca-Sudafrica, Svizzera-Bosnia, Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud. Basket con Milano sul 2-1 nella serie con Venezia. Si gioca stasera a gara 4 della finale scudetto al Taliercio, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile. Alle 14 azzurre opposte alla Serbia, il CT Velasco.
4: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boskovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so, però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
3: Tennis al torneo di Halle Sonego, eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci negli ottavi contro il belga Collignon. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
5: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare all'indietro con la data che ha appena inserito nel suo database. Primavera 1995, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Con il primo artista andiamo in Puglia, lui è Tony Di Bartolomeo, conosciutissimo con il suo nome d'arte, Tony Di Bart.

Era Tony Di Bart ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siete su And Dance con la nostra macchina del tempo che ci fa tornare alla primavera del 95. E tra le più ballate in quel periodo c'era anche Feel It di JT Company.

una bella ragazza bionda, Justine Matera, JT Company con Feel It nella memory chart della primavera del 1995, e in quel periodo in discoteca ballavamo anche Angel di J Maspoon.

Darari Oeo Jayma Spoon con questa canzone intitolata Angel, tra le più forti nella primavera del 1995, inserita ovviamente in questo appuntamento con la Memory Chart che trovate ogni giorno su One Dance. E adesso il balbuziente più conosciuto al mondo, Scatman John con Scatman's

lungo la schiena quando c'è lui, Scatman John. Questa è la sua Scatman Sword che ho ballato con voi qui su Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha deciso di farci tornare alla primavera del 95. E tra le più forti in quel periodo c'era anche Think of You di Whitfield.

Think of You, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, e se vi è piaciuta tornerà prestissimo. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

statunitense Dana Dawson, purtroppo scomparsa il 10 agosto del 2010, nel 1995 ha ottenuto successo con questo remix di Dancing Divas del suo pezzo che si chiama Free Is Family. L'originale però era R&B e Soul. Senti un po'.

l'originalissimo di Free Is Family, poi nel 1995 remixato da Dancing Divas, che lo portarono al successo internazionale. Una chicca: nel 1997 Dana Dawson ha realizzato un singolo insieme agli Stilisti Dolce & Gabbana ed era una cover in chiave dance del brano More More More di Andrea True Connection del 1976.

0: magari qualcuno non sapeva che Dana Dawson aveva ricantato insieme a Dolce & Gabbana questo pezzo di Andrea True Connection 1976, More More More. Lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: con la musica che ha fatto la storia di quei decenni. Ascolteremo Conga, Gloria Estefan con Miami Sound Machine dal 1985, disco d'oro negli States, mix di latino e pop dance. Conga.
1: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. Il presidente americano Donald Trump ha firmato personalmente copie dell'accordo mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. Ora al via le trattative per un massimo di 60 giorni con le quali Stati Uniti e Iran dovranno arrivare a un'intesa definitiva. Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti. In corso la prima prova scritta di italiano. La scelta è tra 7 tracce. Per l'analisi del testo, chiamati in causa Cesare Pavese per la poesia e Vitaliano Brancati per la prosa. Per il testo argomentativo, un brano del presidente Saragat all'Assemblea Costituente, oltre a Piero Bianucci, al sociologo ungherese Fiuredi. Per il tema d'attualità, le tracce riguardano l'autrice tedesca Wenche Usman e Mario Calabresi. Domani seconda prova con la materia specifica del proprio percorso di studi. Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse sabato 6 giugno da una casa famiglia nell'Aquilano. Si setacciano boschi e grotte, i loro cellulari risultano inattivi e l'ultimo segnale captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno. Mondiali di calcio 2026, questa notte si è conclusa la prima giornata della fase a gironi con il successo per 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, guidato dal CT Fabio Cannavaro, e l'1-0 del Ghana che ha affondato il Panama al 95esimo. Oggi al via le gare della seconda giornata, alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo con un disco del 1985 delle Pointer Sisters, Dare Me, per poi arrivare anche al 2004 con questa canzone diventata poi Stupid Disco di Junior Jack, producer belga famosissimo all'inizio degli anni 2000, e subito dopo Crash Squad con Make Your Move con la voce di Lika Morgan. E come dicevo, adesso c'è Dare Me delle Pointer Sisters.
2: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live a un disco per l'estate 1994. Avenstone, All Aboard.
2: Un altro piccolo evento è questo Festival dei Giovani. Un altro giovane leone, anzi sono due. Due belle caramelline, belli colorati. Li vorrei subito sul palco. Eccolo qui, l'urlo per Avenstone, All Aboard.

0: Lunedì al venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato David Guetta, che a dir la verità non se n'è mai andato, non so quanti singoli ci sono in giro in questo momento storico, e di nuovo insieme a Bebe Rexha, questa è Sad Girls.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile qui su One Dance con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Ben ritrovati da Laura dal 1983, scritta da Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics, Sweet Dreams. Nel 2003 fu inserita nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Eurythmics con Sweet Dreams qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova d'italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
5: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
4: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeschian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a 1 ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Mura.
0: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

termini lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione. A presto con la prossima Memory Chart.

Un disco famosissimo dei Cassius, che sono stati un duo di musica elettronica francese originario di Parigi, composto da Philippe Cherboneschi e Hubert Blanc-Francard, meglio conosciuti come Philippe Zar e Boom Bass. Nel gennaio del 1999 esce il secondo singolo Cassius 99, pubblicato dalla Virgin Records, che raggiunge la settima posizione nella top 40 della chart inglese.

I Cassius hanno preso proprio spunto dal disco di Donna Summer, If It Hurts Just a Little. Subito dopo il loro disco 99 fecero uscire la bellissima My Feeling For You.

un disco psichedelico, My Feeling For You. Anche in questo caso i Cassius hanno ripreso la linea melodica dal disco All This Love That I'm Giving di Gwen McCree 1979.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Con Lauretta Vostra ci divertiamo a ripercorrere e a rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1981, synth pop britannico degli Human League con Don't You Want Me.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Human League, Don't You Want Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto. Life. Eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
3: A Brescia mercoledì 24 giugno dalle 18.30 torna Oltre Cultura Fest. L'evento alla Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quinto appuntamento è con Sandy Chambers, cantante britannica della scena Eurodance degli anni 90. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it.
1: Enogastronomia.
3: Domenica 21 giugno arriva di Solto, torna Profumi di Collina, la camminata enogastronomica sulla collina dell'Alto Sebino. Sul percorso di 18 km previste 6 tappe ristoro, ognuna con una diversa portata del menù. Per informazioni prolocolacollina.it.
1: Musica.
3: Sabato 20 giugno torna a Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo, Controtempo Summer Edition, ricordando il Festival Bar, il festival musicale che fa rivivere l'emozione degli anni 80-90, annunciati Sandy Martin, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini, The Twins e Natalie dei Sound Lovers. Info biglietti su aria30.it. A Bergamo c'è Lazzaretto Estate, il 19 giugno concerto di Arisa, il 27 giugno Van des Fros, il 28 giugno Loredana Bertè, il 3 luglio Elio e le Storie Tese. Il calendario completo su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo è ripartita la stagione del Next in Piazzale degli Alpini, questo venerdì 19 giugno in Selton, sabato Train to Roots, domenica Bergamo Sun Fest, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su Next Bergamo .it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'open air al Lag. 3 giorni di musica con Modena City Ramblers, Vadvuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openairallag.ch. Torna dopo molti anni il Milano Blues Festival, lo storico festival milanese che per 5 edizioni negli anni 80 ha animato a lungo l'Arco della Pace. Il festival rivivrà nella sua formula originale, ingresso gratuito, al Parco Chiesa Rossa, una grande festa popolare in uno spazio storico della città dedicato al blues tra concerti, incontri e workshop.
1: Sport.
3: Sabato 27 giugno dalle 18 a mezzanotte nel centro di Bergamo torna la Notte Bianca dello Sport. Oltre 40 società sportive coinvolgeranno gratuitamente grandi e piccoli. Il 20 e 21 giugno Mad Bike Park di Madesimo apre la stagione estiva al via le piste downhill per tutti i livelli. Informazioni sui social.
1: Feste.
3: In occasione della Festa della Musica, sabato 20 giugno dalle 17 alle 22 al Coin di Bergamo è in programma una serata di shopping, musica e intrattenimento firmata One Dance, DJ set, animazione e tanti gadget nello spazio Ciao Estate. A Garda, in provincia di Verona, dal 19 al 21 giugno, sulle rive del lago, è in programma la Festa delle Fate, un piccolo mondo sospeso dove arte, natura e immaginazione si intrecciano. Per 3 giorni il lungo lago Regina Adelaide diventerà un villaggio incantato con artigiani e artisti. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend!
1: Life, eventi da vivere.

0: Eccoci qui pronti e puntuali come ogni giorno per una nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance. Salve a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti a portarvi a spasso nella musica dance. Lo faremo con tre sequenze dove prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nella prima sequenza. Tra poco, dal 2024, risentiremo Sophie and the Giants con Shut Up and Dance. 10 anni prima, dal 2014, il DJ Calvin Harris con Blame. Apriamo la sequenza dal 2004 mentre sgranocchiamo una bella Pringles con Danzel e Pump It Up.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: dal 2024 Sophie and the Giants, 10 anni prima dal 2014 Calvin Harris con Blame, e dal 2004 abbiamo risentito anche Danzel con Pump It Up. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non avete scaricato l'app di One Dance, andate sul vostro store Google Play o Apple Store, scaricate l'app e portateci sempre con voi. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con la prossima sequenza. Vi porteremo dal 2010 al 1990. Dal 2010 tra poco risentiremo Hey Hey di Dennis Ferrer.
1: Hey!
0: Dal 2000 French Affair con My Heart Goes Boom. Apriamo la sequenza dal 1990 con un grandissimo successo internazionale tutto italiano, i Black Box con Ride On Time.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Hey, Denis Ferrer dal 2010, 10 anni prima dal 2000 anche French Affair con My Heart Goes Boom e dal 1990 i Black Box con Ride On Time. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. C'è la sezione Reloaded. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Dal 2011, tra poco, risentiremo Sun Is Up di Inna. 10 anni prima, dal 2001, il trio siciliano dei Typical, Tignino, Piparo e Callea con Is This Love. 10 anni prima, dal 1991, i Network con Send Me An Angel.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

Sun Is Up di Inna, dal 2011, dal 2001 Typical, Is This Love, e dal 1991 abbiamo risentito anche Send Me An Angel dei Network. Questa è Ten Dance, solo su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi portiamo nel momento l'elegante, il momento pettinato di Ten Dance. Tra poco risentiremo Dua Lipa con Love.

0: Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Dance.
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su
1: One Dance. Qui su One Dance scegliamo i dischi che probabilmente diventeranno le hit del futuro e li abbiamo chiamati Future History. Edo Colavini ha selezionato oggi il nuovo dei

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1999. Visse un disco per l'estate e partecipò a tutte le tappe del Festival Bar. Neja, The Game.
2: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game e lei è
3: Neja.
2: Vai,
3: si comincia.

0: Social Bar 1999, Neja, The Game. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 15.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati a aeroporti chiusi a Mosca dopo un attacco ucraino contro una raffineria di petrolio, il secondo questa settimana. Rai di Kiev anche a Rostov con un bilancio di un morto e due feriti. Azioni militari di rappresaglia, fa sapere Zelensky, nella notte nuovi attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina Kiev. Da Pavese a Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Anche nelle ultime ore la donna ha ricevuto messaggi di odio sui social. I mondiali di calcio, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
0: The end.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance, la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci all'estate di 21 anni fa, 2004, con Soleado.

Drake con F puntini puntini K it. Non diciamo troppe parolacce, già l'ho annunciata all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Adesso, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Bal.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi porto in Finlandia con uno dei più grandi produttori degli anni 90. Si chiama Toni Ville-Henrik Virtanen e probabilmente questo nome non vi dice niente, ma il suo pseudonimo è Darud. Tirò fuori nel 1999 una perla che si chiama Sunstorm, che vendette 2 milioni di copie in tutto il mondo e fu il disco trance più venduto del 2000. Appunto, Sunstorm nel nostro spazio Disco Viaggio.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Estrella, La Playa del Sol.
2: La Playa del Sol, Estrella.

0: ascoltato Estrei alla Playa del Sol qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance te lo presenta Dino Brown. Oggi abbiamo veramente una chicca, volgarmente conosciuto come disco Magia Portami Via. In realtà si chiama Oasis e nel nostro paese diventò famoso perché tramandato in migliaia di cassettine con la voce del compianto Franchino, riprende un pezzo del 1995 di Paragliders. Signore e signori, il disco Viaggio di oggi è Oasis.

0: YOMC Oasis, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Trump annuncia di aver firmato l'accordo con l'Iran. Avrebbe quindi sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra in Medio Oriente mentre si trovava a cena con Macron, presidente francese a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e l'Iran, come primo passo, riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz e gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale, ha scritto il primo ministro pakistano su X. Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Sempio confermano che il ricovero della madre di Sempio, avvenuto ieri per overdose di farmaci, è stato per tentato suicidio. La donna è ora in rianimazione in condizioni stabili. La scelta di spiegare quanto successo è stata dettata, spiegano gli avvocati Catagliotti e Taccia, dalla paura che altri possano fornire dati medici sensibili e per provare a mettere un freno agli insulti che ancora adesso la donna riceve sui social. Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle che si sono allontanate da una struttura di accoglienza di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Al vaglio le loro schede telefoniche. Delle sorelle non si hanno notizie dalla notte tra il 6 e il 7 giugno. Mondiali di calcio, comincia il secondo giro delle partite della fase a gironi alle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar, alle 3 Messico Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
5: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1996 con questa bellissima canzone dei Fugees di Wyclef Jean e Lauryn Hill, che avevano campionato Bodissea di Enya per realizzare Radio or Not, che poi è stata ripresa anche da Calvo con la voce di Daz nel 2023, diventando sempre Radio or Not, quindi ha ripreso il titolo originale che ascoltiamo in versione originale adesso. Sono i Fugees.
2: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta, direttamente dalla trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genux da Blitz, Take My Way.
2: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz. Ciao.
3: Ciao ragazzi!
2: Da Blitz, che comunque adesso, a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio, se possibile, del primo Let Me Be. Non è facile.
3: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
2: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo, e invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile e poi sei vera, non sei un'immagine,
4: esatto,
2: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay. Take my way, baby, baby.

0: Abbiamo ascoltato Da Blitz, Take My Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti. This is the latest dispatch.
2: Just received in our news. Mondiali, dopo la prima tornata di gare senza soluzione di continuità, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'ANAC, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni si terranno lunedì prossimo, lo sfidante Giancarlo Abete. Basket va in scena gara 4 della finale scudetto alle 20, palla 2 di Venezia Milano. In vantaggio 2-1 nella serie, l'Olimpia è il secondo match point tricolore. L'eventuale gara 5 in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia nella Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia 3-2. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: sigla che annuncia l'inizio della storia della dance. Grazie per l'applauso spontaneo. Sono quelli finti della Sai l'ultima. Alla fine li usano tutti i programmi, ma noi suonano meglio, chissà perché. È la quarta puntata. Ciao, un abbraccio, Danilo Brown e Jean-Luc Duvalle, pronti a partire con la storia della dance. Voi pronti ad alzare la radio a palla, a ballare il primo è di Todd Terry.
1: La storia della dance.

Dall'estate del 1997 abbiamo tirato fuori lo champagne per questo disco meraviglioso di Todd Terry che si chiama Something Going On. Nella storia della dance le voci sono quelle

ragazzi, era l'estate del 1998, Molella e Phil J, la parte rappata era di Fast Eddie e anche questo arrivò molto in alto nella classifica italiana, esattamente al numero 6, era il 22 agosto del 1998, secondo disco dance più venduto di quell'anno, ma lo sapete qual era il primo? Forse manco ve l'aspettate, era quello delle campane, Back on Pop.

0: grandissimo Gigi D'Agostino dalla compilation Le Voyage 1996, veramente pelle d'oca dappertutto, un disco strumentale che abbiamo amato tantissimo, non a caso finì nella classifica italiana al numero 4, era veramente avanti ed era difficile che un pezzo di sola musica entrasse nella classifica italiana globale. Grandissimo Gigi D'Agostino.
1: La storia della dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: One Dance. Qui suona la storia.
15: One Dance.

subito facendo innervosire la signora qui, eh. La nostra vicina appena sente la cassa dei Two Unlimited svisiona lei. Grande disco, mamma mia, super band che arriva dall'Olanda, fondata nel 1991. Hanno fatto dei successi meravigliosi, non solo No Limit, c'era anche Get Ready for This, Twilight Zone, Tribal Dance. Hanno venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Un applauso ai Two Unlimited. E adesso dai Two Unlimited, perdonate la ripetizione, ai Two Brothers on the Fourth Floor, dall'Olanda al Belgio arriva Dreams Will Come Alive.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.

0: La Bush con Be My Lover. Ieri abbiamo sentito un pezzettino dell'intervista ai Datura nella quale parlavamo di Will Be One. Beh, oggi vi faccio sentire il pezzo nel quale parliamo di Voodoo Believe e di Danny Lozito. Senti un po' qui.
1: Correva l'anno, ragazzi, io non me lo ricordo, 97?
2: 1996.
1: Però non si sapeva che era Danny Lozito.
3: Non si poteva sapere, perché lui aveva il progetto italiano Caigo.
0: Sì.
3: Caigo, non mi ricordo, con la Sugar. Allora in incognita faceva anche nello stesso periodo, aveva fatto un pezzo anche con il sottotono lui.
0: Ah.
3: E solo lei è quel
0: che voglio, bella.
3: Era lui.
0: Bellissima,
2: lui si alzava la notte di nascosto e andava a fare
0: i featuring.
2: Tutti faceva i featuring del mondo, però non si poteva scrivere.
0: Cioè gli altri si alzavano, bevevano un bicchiere d'acqua di notte e lui andava a fare un featuring. Dio, che non sapeva che cazzo fare.
3: Ed era il cantante più bravo del mondo a cantare la parola oh yeah.
0: Oh yeah.
3: Oh yeah, come lo cantava Danny Lozito, non l'ha mai cantato nessuno.
0: Un grande applauso ai Datura, Ciro e Stefano. Trovate, ve lo ricordo, tutti i giorni le interviste ufficiali sul canale YouTube della Storia della Dance.

0: Corner Shop, la versione remix che la portò al successo era quella di Norman Cook, il grandissimo Fatboy Slim. Nel febbraio del 1998 raggiunse la prima posizione della classifica inglese e insomma l'originale comunque non è che passò inosservato, ma diciamo che Fatboy Slim gli ha tirato su una bella botta. Disco originale, perdonate la ripetizione, decisamente più lento, era un po'... non c'era il tocco di Norman, tra l'altro non so se vi ricordate, ma in quel periodo Fatboy Slim qualsiasi cosa toccasse diventava oro colato. C'era questo remix, quello dei Beastie Boys, Buddy Moving, Wild Child con Renegade Master e tantissimi altri pezzi. Tra l'altro per questo remix utilizzò la base di un altro disco decisamente più anziano, dei The Monkees, Mary Mary. Ma quante nozioni ci dai, Dino Brown? Uno si starà chiedendo. Beh, scusate, ci chiamiamo la storia della dance?
1: La storia della dance.

0: pezzo di Living Joy, Follow the Rules. Prima c'era Billy Ray Martin con Your Love in Arms, qui nella storia della dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Ben trovati, dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, accolta la richiesta dei PM. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Stamani sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ha affermato il segretario generale Rutte. Pallavolo prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo d'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2, prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Una buona serata da Alessio Galea.
6: The end.
0: La storia della dance.

0: uscì l'originale nel 2011 e invase le piste non solo italiane ma anche europee. Ho avuto il piacere e l'onore di intervistare Federico Scavo e mi ha svelato come è nata Strump. Sentite un po' qui.
1: Come è nata Strump, Fede?
2: Strump è nata perché dovevo fare un beach party con il Circo Nero, che è questa compagnia che fa animazione fantastica, alle spiagge bianche che sono di Rosignano. Tutti lo conoscono perché sembrano un po' le Maldive, no? Della Toscana, cioè questa soda data dalla fabbrica che permette all'acqua di diventare trasparente con la sabbia bianca. Quindi avevano concesso questo party tutto con 40.000 persone sulla spiaggia, una cosa incredibile, e ho detto perché non fare una bonus beat, un brano che richiama un po' il circo. Questo io me lo sono immaginato così, questo clown un po' così spensierato che si prende questa trombetta e fa questo motivetto allegro con una cassa e un groove semplicissimo, con
1: dritto.
2: Un basso dritto, proprio ho detto lo voglio provare, lo voglio suonare. L'ho fatto in mezz'ora questo disco. Praticamente la melodia mi è venuta una notte, che io registro tutte le mie idee sul telefonino, sulle note vocali, e quindi mi è venuta una notte, ho chiamato il trombettista Andrea Guzzoletto, ho detto dobbiamo fare questo brano qui. Lui l'ha suonata, oltretutto ha fatto le voci, gli ho spiegato che era un clown un po' così, e lui ha fatto questi che
1: è Andrea che fa
2: questa voce qui.
1: No, ma io voglio sapere com'è che ti è venuta, ma di notte era notte fonda, cioè ti sei svegliato con pam pam pam,
2: ma sì, ma sì, oltretutto vado in bagno a registrare per non svegliare la famiglia, no? E quindi
1: immagino te lì magari anche al buio sul cesso.
0: Un grande applauso a Federico Scavo, Orgoglio Nazionale. Trovate l'intervista sul canale YouTube della Storia della Dance.

Cina per questo disco pettinatissimo di Michael Gray che si chiama Borderline. Prima Praise Cats, Andrea Lob con Shine On Me, il grande suono della storia della dance. L'ho già fatto diverse volte, ma per chi non ci ha mai ascoltato vi faccio sentire da dove arriva questo pezzo di Michael Gray, l'originale Charter Haight.

0: Era il 1978. Arrivava proprio da qui Borderline, il disco di Michael Gray, che ebbe successo l'anno prima con la sua The Weeknd. Adesso non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

In realtà da un pezzo del 1974 di Massio and the Max, si chiamava Soul Power 74, era il nostro spazio non solo dance, qui della storia della dance.

0: prestissimo, tutte le piste del mondo la cantavano. Sentite questo live perché è da pelle d'oca.
1: Aiuto!

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su Daikin.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

0: con Rap da Armas, l'originale del 1995, 14 anni prima, anzi no, 24, quanti ne sono passati? No, 14, vabbè, non so fare i conti, MC Junior ed MC Leonardo, senti l'originale.
1: Papà.

pescare questo pezzo del 1995, probabilmente solo famoso in Brasile, e si chiamava in egual maniera, ovvero Rap das Armas. E adesso, beh, questo è un grande pezzo dance. Rio, When the Sun Comes Down.

arrivo subito dopo Shine On, il disco dei Rio si chiama When the Sun Comes Down. Grandi DJ, i Rio sono in due esattamente. Gruppo nato in Germania nel 2007, c'è Manuel Manian Reuter e Janu, la voce è quella di Tony T. Tra l'altro questi due DJ, i Rio, si sono già incontrati molto prima del 2007, perché nel 2004 insieme a Natalie Oller hanno formato i Cascada e ci ascoltiamo Evacuate the Day.

0: gatto questo pezzo, sono sicuro che è rimasto incastonato nel cuore della mente di tutti coloro che c'erano in quell'estate di un po' di tempo fa. Sempre dal 2002 arriva Prezioso insieme a Marvin con We Rule the Dance.
1: La storia della dance.

Preziose Marmin con Weird Danza nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del giovedì. Giusto il tempo di dirvi che la melodia di Weird Danza arriva da un pezzo di Jean-Michel Jarre, Rendez-vous. Io lo dico sempre, la storia della dance è una materia e va studiata, e mica un semplice programma radiofonico. L'ultimo di oggi

0: Profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 19:01.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Bentrovati al via il Consiglio europeo, oggi e domani in programma a Bruxelles. Al centro dei lavori la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Il petrolio scorre e le borse stanno ruggendo, così Donald Trump sul suo social Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran. Ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria, ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile, mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico. Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread sui 72 punti. La Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023. Restano le criticità strutturali dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. Una buona serata da Alessio Galea.
4: The end. La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. I sure wonder.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996.

questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

con Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio Disco Viaggio. È considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom. Si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Gray qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: grandissimo pezzo che si chiama Fiesta. Erano i Sun Club, il Disco Viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:59.
3: One Dance, qui suona

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dagli anni 80, esattamente dal 1983, con una canzone che ha fatto la storia della musica ed è Every Breath You Take dei Police, con un basso storico veramente pazzesco, quello di Sting, che è stato ripreso anche nel 1997 con la voce di Faith Evans, che poi era la moglie di Notorious B.I.G., al quale era dedicata proprio questa canzone I'll Be Missing You. Ma attenzione, perché nel 2017 c'è un altro remix da segnalare di Every Breath You Take, I'll Be Missing You di Kurt Osh. Ma subito l'originale dei Police,
2: Contaminazioni.

I'll Be Missing You di Carl Hoesch va a chiudere lo spazio di oggi, ma prima anche I'll Be Missing You di Puff Daddy e Faith Evans e i Police con Every Breath You Take. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione qui su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, la storia siamo noi.

0: 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your eyes. It feels so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Oggi ci ascoltiamo una nuova versione di un

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar e Tormentone Estivo 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.
2: Curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.

0: Festival Bar 1992, Snap, Rhythm is a Dancer. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Typical.

con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros, con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011. C'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente.

solo si fa per dire 180 milioni di visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

le radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e Jennifer.

musica latina su And Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Il Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1993. Ace of Base, All That She Wants.
2: Continuiamo il nostro spettacolo. Insomma, siamo vicini al premio, al primo grande premio di questa finale del Festival Bar, dedicato al disco in assoluto più gettonato. Ok, adesso i jukebox sono diminuiti, ma quando parliamo di disco più gettonato intendiamo quello più trasmesso dalle radio, più ballato in discoteca. Nelle nomination c'è un pezzo che sicuramente è andato fortissimo quest'estate. Non è il vincitore, ma quasi quasi poteva vincere benissimo. Ace of Base, All That She Wants.

0: She Wants, Ace of Base. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave Progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti all'appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione nel tempo della musica su One Dance. Oggi cominciamo dal 2000 con un disco che ha fatto la storia di questo periodo dance ed è quello di Billy Moore, Up and Down, che è stato ripreso nel 2024 con un cantato cambiato da parte di Mind Enterprises, e più o meno ha avuto la stessa idea nello stesso periodo anche DJ Ross con Up and Down. Li ascoltiamo tutte e tre, ma subito cominciamo con la versione originale.
2: Contaminazioni.

La prima Up and Down nella versione di Mind Enterprises e poi anche la versione originale di Billy Moore che ha aperto l'appuntamento di oggi. Siamo arrivati al momento dei saluti, da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: La storia della musica Dream e Progressive. Ogni giorno qui su One Dance arriva il Disco Viaggio presentato da Dino Braune. Ti riporto nel 1996, un capolavoro della Progressive italiana. Tra l'altro riprende la sigla di un famoso telefilm americano, ovvero The Persuaders, tradotto nella nostra lingua in Attenti a quei due. Dietro a questo progetto si celavano i Datura, The Spy, Persuader Team.

0: Siamo goduti il disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: Man.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao da Dino Brown e da Edo Colabini, due grandissime della musica internazionale. Una ha fatto la storia, Madonna, l'altra invece la sta facendo proprio in questo istante, oddio, non proprio adesso, però negli ultimi anni. Sabrina Carpenter, Sono insieme, Madonna e Sabrina. Questa è

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1997. Simon J. Wanna Be Like a Man.
2: Sul palco del Festival Bar, visto che noi ogni tanto, diciamo ogni martedì sera, trasformiamo la nostra piazza, e in questo caso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro, e visto che ci siamo, salutiamo chi ci sta seguendo su Italia 1. Milioni e milioni di telespettatori, molti sono già in vacanza. Allora dicevo, trasformiamo la nostra Arena Alpe Adria in una grande discoteca con Wanna Be Like Man, Simon J.

0: Festival Bar 1997 Simon J, Wanna Be Like a Man. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia. I lift you up today.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010

bel viaggione qui su A Dance. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System, questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Destroy, erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia. Un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt inserita anche nella compilation live del Duple. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.